0: anche a Tiziana.
1: Sì, 57.
0: Oh, non so, perché tu hai range un po' 5 in più.
1: Affirmative.